Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Ricordo che per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli sono chiusi i tratti tra il bivio per l'A14 e il bivio per il raccordo di Casalecchio verso Firenze e tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord in direzione di Bologna. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimensioni su citroen.it.

0: 다
1: Via Radio. Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove per lavori notturni è chiuso il tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, con code tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi, ancora in direzione di Bologna. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Amore, è fatta.
1: Che cosa?
0: Ho trovato la nostra nuova auto.
2: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
1: Sì, vabbè, ma non esiste.
0: Ma certo che sì.
2: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete, fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove per lavori in galleria ci sono 2 chilometri di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, per un incidente sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto.
3: Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
3: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è regolare su tutta la rete. Fa eccezione la 1 Milano-Napoli, dove ci sono 4 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, per un incidente sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. Ed Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Fate buon viaggio. Prossimo appuntamento fra 15 minuti circa.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te ed era vero. Per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove segnaliamo 4 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, per un incidente avvenuto sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna per un incidente ora risolto sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. E da Autostrade per l'Italia per ora è tutto. Fate buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona nottata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna per un incidente sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. Ed Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. You can rest.

0: Energia Radio.
1: Una buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove ci sono 5 km di coda tra il bivio per la 1 direttissima e Sasso Marconi verso Bologna, per un incidente sulla viabilità ordinaria all'uscita di Sasso Marconi. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Sasso Marconi e Sasso Marconi Nord verso Bologna, e per questo motivo ci sono 3 km di code all'uscita obbligatoria di Sasso Marconi. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, fate buon viaggio.
0: RTL

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36, e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. La circolazione è scorrevole su tutta la rete, ad eccezione della 1 Milano-Napoli, dove è chiuso il tratto tra Sasso Marconi Nord e Sasso Marconi verso Bologna. Per questo motivo ci sono 2 km di coda all'uscita obbligatoria. Prima di salutarvi vi ricordiamo di rispettare sempre i limiti di velocità e la distanza di sicurezza. È tutto, fate buon viaggio.

Buona giornata da Roberto Santoro di Autostrade per l'Italia. Il traffico è in aumento sulla A9 Lenate Chiasso, ci sono code per le operazioni doganali tra Como Montelimpino e Chiasso verso la Svizzera, e per una festività in territorio elvetico ricordo che è chiusa la dogana merci di Chiasso, per questo motivo ci sono code per i camion tra Fino Mornasco e Como Grandate. È tutto, fate buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

siamo strade. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app. Non so in

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, sulla A4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino, con tempi di percorrenza di 25 minuti. E per un incidente tra due auto, tra Cormano e Sesto San Giovanni verso Brescia, ci sono code e si viaggia su due corsie. Code a tratti per traffico intenso sulla A8 Milano-Varese tra Busto Arsizio ed il bivio con la A9 Lenate Chiasso in direzione Milano. Sulla A9 Lenate Chiasso ci sono code per operazioni in dogana tra Turate e Lomazzo Sud verso la Svizzera. In Liguria, sulla A7 Serra Valle Genova tra Isola del Cantone e Vignole Bolbera, il traffico è bloccato con 2 chilometri di coda per un'auto in panne all'interno di uno scambio di carreggiata. Per il momento è tutto. Da Autostrade per l'Italia vi auguro buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte. Io che

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia ci sono code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia questo tratto invece si percorre in 35 minuti. Sulla 9 Lenate-Chiasso ci sono code per operazioni in dogana tra Turate e Lomazzo Sud verso la Svizzera. In Liguria sulla 7 Serravalle-Genova tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione Milano il traffico è bloccato con 3 km di coda per un'auto in panne all'interno di uno scambio di carreggiata. In Toscana sulla 11 Firenze-Pisa Nord tra Montecatini Terme ed Altopascio verso Pisa coda di 1 km per un veicolo in panne ora spostato sulla corsia d'emergenza. Per il momento è tutto, l'Autostrade per l'Italia.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i bagagli.

0: Pia Radio.
1: Buongiorno da Paola Di Laura e da Autostrade per l'Italia. Partiamo dalla Lombardia, sulla 4 Milano-Brescia, code a tratti tra Milano Est e Viale Certosa in direzione Torino con tempi di percorrenza di 20 minuti e tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia questo tratto invece si percorre in 40 minuti. Sulla 9 Lenate Chiasso ci sono code per operazioni in dogana tra Turate e Lomazzo Sud verso la Svizzera. In Liguria sulla 7 Serravalle Genova tra Isola del Cantone, Vignole e Borbera in direzione Milano si segnalano 3 km di coda per un'auto fermi in avaria all'interno di uno scambio di carreggiata. In Toscana sulla 11 Firenze Pisa Nord tra Montecatini Terme ed Altopascio verso Pisa code per un veicolo in panne spostato in emergenza. Da Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro buon viaggio, guidate con prudenza.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

ragione. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione ancora sostenuta sulla rete, in particolare nelle vicinanze dei grandi centri urbani. Apriamo con la 7 Serravalle Genova per segnalare tra Isola del Cantone e Vignole Borbera verso Milano un chilometro di coda a causarlo un mezzo in panne ora rimosso. Si transita di nuovo su tutte le corsie disponibili. Sulla 4 Milano Brescia invece segnaliamo code a tratti per il traffico intenso tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Il tempo di percorrenza qui è di 25 minuti ed anche in direzione di Torino tra Milano Est e Viale Certosa. Sulla 14 Adriatica per lavori tra Grotta a Mare e Pedaso c'è un chilometro di coda in entrambe le direzioni ed anche un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara. In corrispondenza di tutti questi cantieri il traffico defluisce su una sola corsia. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e buon viaggio.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi ed emissioni su citroen.it.

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A1 Milano-Napoli, dove ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Calenzano e Il Bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Stessa situazione sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 7 Serravalle-Genova sono invece per lavori le code che si sono formate tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione di Milano. Sulla 9 Lainate Chiasso per operazioni doganali, code verso la Svizzera tra Turate e Como Grandate ed anche tra Como, Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 14 Adriatica per lavori tra Grottamare e Pedaso c'è 1 chilometro di coda in entrambe le direzioni. Il traffico defluisce su una corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, buon viaggio!

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Traffico sostenuto sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla 9 Lainate Chiasso, dove per operazioni doganali ci sono code verso la Svizzera tra Turate e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Per lavori sulla 7 Serravalle Genova c'è 1 chilometro di coda tra Isola del Cantone e Vignole Borbera in direzione di Milano, mentre sulla 14 Adriatica, sempre per lavori, segnaliamo 1 chilometro di coda tra Grotta a Mare e Pedaso in entrambe le direzioni di marcia. All'altezza di tutti questi cantieri il traffico transita su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Segnaliamo inoltre code a tratti per il traffico intenso sulla A1 Milano-Napoli tra Calenzano ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per il momento è tutto da Autostrade per l'Italia. Buon viaggio!

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione che resta sostenuta sulla rete anche se in progressiva diminuzione. Sulla 1 Milano-Napoli ci sono code a tratti per il traffico intenso tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna, mentre tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, sempre in direzione di Bologna, code le segnaliamo per un cantiere di lavoro. Sulla 4 Milano-Brescia, traffico intenso e code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. Sulla 9 Lainate Chiasso invece code si sono formate per operazioni doganali verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Como Grandate ed anche tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 14 Adriatica infine per lavori tra Grottamare e Pedaso c'è un chilometro di coda in entrambe le direzioni di marcia. In corrispondenza del cantiere il traffico defluisce soltanto su una corsia. Queste al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo casco. Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è in progressiva diminuzione sulla rete, abbiamo però ancora alcune segnalazioni, le vediamo insieme, partendo dalla 4 Milano-Brescia, dove il traffico è intenso e ci sono code a tratti tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 1 Milano-Napoli, code a tratti, le registriamo invece tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Nella stessa direzione, più a nord, tra Casal Pusterlengo e Basso Lodigiano, si formano code per un cantiere di lavoro. Sulla 9 Lainate-Chiasso, code le segnaliamo per operazioni doganali verso la Svizzera, tra Lomazzo Sud e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 14 Adriatica invece, per lavori tra Grottamare e Pedaso, c'è 1 chilometro di coda in entrambe le direzioni di marcia. In corrispondenza del cantiere il traffico defluisce soltanto su una corsia. Per ora è tutto da Autostrade per l'Italia, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è sostenuta anche se in progressiva diminuzione sulla rete. Vediamo la situazione partendo dalla A14 Adriatica. Tra Faenza e Forlì verso Ancona, a causa di un incidente, si è formato un chilometro di coda. Si tratta del tamponamento tra tre autovetture. Più a sud per lavori tra Grottammare e Pedaso, un chilometro di coda lo registriamo in entrambe le direzioni. In corrispondenza del cantiere, il traffico defluisce su una sola corsia. Sulla 1 Milano-Napoli, invece, code a tratti per il traffico intenso si formano tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle occorrono 25 minuti. Tempi analoghi sulla 4 Milano-Brescia per percorrere le code a tratti che si sono formate tra Viale Certosa e Milano Est in direzione di Brescia. Sulla 9 Lenate-Chiasso, infine, segnaliamo code per operazioni doganali verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Como Grandate. Per ora è tutto, fate buon

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione è ancora sostenuta sulla rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese e Cormano verso Brescia registriamo code a causa di un incidente. Sulla 9 Lainate-Chiasso, code per operazioni doganali verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Per attraversarle occorrono 25 minuti. Infine sulla 14 Adriatica tra Faenza e Forlì verso Ancona, per un incidente ora risolto, resta un chilometro di coda, mentre più a sud per lavori tra Grotta Mare e Pedaso c'è un chilometro di coda in entrambe le direzioni. Il traffico transita su una corsia in corrispondenza del cantiere di lavoro. Queste sono al momento le principali segnalazioni da Autostrade per l'Italia. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
3: Amore, è fatta.
4: Che cosa?
3: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
4: Sì, vabbè, ma non esiste.
3: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Via Radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione che resta sostenuta sulla rete. Vediamo la situazione aprendo con la 4 Milano-Brescia, dove tra il bivio con la 8 Milano-Varese-Cormano in direzione di Brescia ci sono code a causa di un incidente e ci sono code per curiosi anche in direzione opposta verso Torino tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa. Sulla 9 Lainate-Chiasso, code per operazioni doganali verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso, ed è completamente chiusa la stazione di Fino Mornasco, mentre Lomazzo Nord è chiusa in entrata verso Como. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, code a tratti tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima in direzione di Bologna. Per attraversarle servono 25 minuti. Infine sulla 14 Adriatica, tra Grottamare e Pedaso in entrambe le direzioni, un chilometro di coda lo registriamo per lavori. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto.

sera. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, ma perché non lo so dove sono.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. La circolazione resta intensa sulla rete. Apriamo con la 4 Milano-Brescia, dove ci sono code a tratti tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Sesto San Giovanni e Viale Certosa in direzione di Torino. Sulla 9 Leinate Chiasso, code per operazioni doganali verso la Svizzera tra Lomazzo Sud e Como Grandate e tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Ed è completamente chiusa la stazione di Fino Mornasco, mentre Lomazzo Nord è chiusa in entrata verso Como. Sulla 1 Milano-Napoli, per il traffico intenso, ci sono code a tratti tra Firenze Nord ed il Bivio. Con la 1 direttissima verso Bologna, per attraversarle servono 30 minuti. Infine, sulla A14 Bologna-Taranto, per lavori c'è un chilometro di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. In prossimità del cantiere il traffico defluisce soltanto su una corsia. Da Autostrade per l'Italia per ora è tutto, buon viaggio!

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: Energia Radio.
1: Autostrade per l'Italia, una buona giornata da Donatella Ciufalo. Sulla A8 Milano Varese tra Fiera Milano e Cascina Merlata in direzione di Milano ci sono code a causa di un incidente. Sulla 9 Lainate Chiasso invece per operazioni doganali un chilometro di coda resta tra Como Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. A causa del traffico intenso segnaliamo code a tratti sulla 4 Milano Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia e sulla A1 Milano Napoli in Toscana tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Il tempo di percorrenza in entrambi i casi è di 30 minuti. Infine sulla 14 Adriatica per lavori tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord ci sono 2 km di coda in direzione di Pescara. Il traffico transita su una corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Per ora è tutto, fate buon viaggio.

0: più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo. E come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo. Amore.

0: Giulia Radio.
1: Buon pomeriggio da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze in Prunete ed Incisa verso Roma c'è un chilometro di coda a causa di un incidente che vede coinvolto un furgone. Il traffico defluisce su due corsie. A causa del traffico intenso, sempre in A1, code a tratti tra Firenze Nord ed il bivio con la 1 direttissima verso Bologna. Mentre più a sud per consentire il transito del Giro d'Italia è chiusa fino alle ore 15 l'uscita di San Vittore da entrambe le provenienze.

Sulla 4 Milano-Brescia per il traffico intenso, code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia, mentre sulla 9 Lainate-Chiasso sono per operazioni doganali verso la Svizzera le code tra il bivio con la 36 Pedemontana e fino Mornasco, e c'è anche un chilometro di coda tra Como Monte Olimpino e Chiasso. Sulla 14 Adriatica per lavori 2 chilometri di coda tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord in direzione di Pescara. Da Autostrade per l'Italia, buon viaggio!

0: via radio.
1: Ben ritrovati da Donatella Ciufalo di Autostrade per l'Italia. Circolazione scorrevole sulla rete con alcune eccezioni. Sulla A1 Milano-Napoli tra Firenze in Pruneta ed Incisa verso Roma ci sono 2 chilometri di coda a causa di un incidente che vede coinvolto un furgone. Il traffico defluisce su una corsia. Per il traffico intenso code a tratti sempre sulla A1 tra Firenze Nord ed il Bivio con la A1 direttissima in direzione di Bologna. La 9 Lainate Chiasso per operazioni doganali. Ci sono code tra il Bivio con la 36 Pedemontana e fino a Mornasco in direzione della Svizzera. Sulla 4 Milano-Brescia per il traffico intenso code a tratti tra Pero e Milano Est in direzione di Brescia. Infine sulla 14 Adriatica per lavori ci sono 2 km di coda tra Pedaso e Grottamare verso Ancona. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui scorso

0: cos'è normale. Ma sono matta io. Ma sono matta io. Ma sono matta.
1: Via Radio.
2: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 9 lenate Como Chiasso tra la 36 Pedemontana Lombarda e fino Mornasco verso Como, code per lo svolgimento delle attività doganali. Sulla 1 Milano-Napoli tra Firenze Nord e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi

di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Grotta Mare e Pedaso verso Ancona, 1 chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia al momento non ci sono altre segnalazioni, quindi vi invito a guidare con prudenza e a fare un buon viaggio.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Amore, è fatta.
2: Che cosa?
1: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
2: Sì, vabbè, ma non esiste.
1: Ma certo che sì.
0: Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 1 tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grottammare e Pedaso verso Ancona, 1 chilometro di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla

segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Firenze Sud e Incisa Reggello, verso Roma, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sempre sulla 1, tra Calenzano e la 1 direttissima verso Bologna, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Grottamare e Pedaso verso Ancona, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia, per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in diminuzione sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello verso Roma il traffico è bloccato con 3 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma codi a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Bari, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, buon viaggio!

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Stai per partire, ma la tua batteria è KO. A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve. Anche la tua prossima batteria. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte. Io che non immaginavo si potesse in vita nascere più volte.

0: Energia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caglianello verso Roma il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Sesto San Giovanni e Milano Est verso Brescia codi a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 25 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capo e Caianello verso Roma il traffico è bloccato con 4 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Cormano e Milano Est verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 15 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Pedaso e Grottammare verso Pescara 2 km di coda per lavori in galleria, il traffico defluisce su una sola corsia. Pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Capo e Caianello verso Roma, 5 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 25 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia, segnaliamo code per un incidente tra quattro auto col traffico che scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: ascoltate in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capo e Caianello verso Roma 6 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 20 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Cormano verso Brescia segnaliamo code per un incidente tra quattro auto. Il traffico scorre su due corsie. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, 2 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Capua e Caglianello verso Roma, 7 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una sola corsia. Sempre sulla 1, tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 40 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 45 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Pedaso e Grottammare verso Pescara, un chilometro di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata giù a Parigi. Te ne sei tornata giù a Parigi.

0: Pia Radio.
1: Buona giornata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capo e Caglianello verso Roma 7 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una corsia. Sempre sulla A1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano verso Brescia code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla A14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. È tutto, buon viaggio.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5. Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: cos'è normale, ma sono matta io, ma sono matta io, ma sono matta.
1: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
2: La tua moto splende, ma il tuo casco no? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da Beps trovi tutto quello che ti serve. Anche il tuo prossimo
3: casco.
2: Beps, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.
4: Amore, è fatta.
5: Che cosa?
4: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
5: Sì, vabbè, ma non esiste.
4: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro, salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli, tra Capo e Caglianello verso Roma, 7 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una corsia. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso, con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso, con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto, tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto. Guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

0: Pia Radio.
1: Buona serata da Autostrade per l'Italia e Dario Olivieri. Il traffico è in aumento sulla rete autostradale. Sulla 1 Milano-Napoli tra Capo e Caglianello verso Roma, 7 km di coda per un incidente in cui è coinvolta una moto. Il traffico scorre su una corsia. Sempre sulla 1 tra Firenze Sud e Incisa verso Roma, code a tratti per traffico intenso con tempi di attraversamento di 30 minuti. Sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Cormano verso Brescia, code a tratti per traffico intenso con tempi di percorrenza di 40 minuti. Sulla 14 Bologna-Taranto tra Roseto degli Abruzzi e Pescara Nord verso Pescara, 1 km di coda per lavori in galleria. Il traffico defluisce su una sola corsia, pertanto prestate la massima attenzione alla segnaletica e riducete la velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Da Autostrade per l'Italia per il momento è tutto, guidate con prudenza e fate un buon viaggio.

sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala. Il maggior traffico è sulla 1 Milano-Napoli tra Capo e Caianello, con 4 km di coda a causa di un incidente tra una moto e un camion verso Roma. In alternativa consigliamo di uscire a Capua e rientrare in autostrada a Caianello. E nel tratto toscano della 1, per la circolazione sostenuta tra Firenze Sud e Incisa, occorre oltre mezz'ora in direzione di Roma. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 30 minuti verso Brescia e ci sono code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In Liguria, per lavori sulla 7 Serravalle Genova verso Genova, 2 chilometri di coda tra la diramazione Predosa Bettolo e Vignole Borbera e 1 chilometro tra Roncoscrivia e Busalla. E per un cantiere in direzione di Milano, sempre sulla 7, 1 chilometro di coda tra Genova Bolzaneto e Busalla. E sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna Taranto, in particolare 2 chilometri di coda verso Pescara tra Roseto e Pescara Nord. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.
0: RTL 102.5 Traffic.
2: RTL 102.5.
3: Io che parlo a bassa voce per paura di sbagliare tutte le volte. Io che credo nel coraggio perché crederci mi fa sentire forte.

0: ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Pronto per partire, ma non hai più spazio per la tua bici? A volte le soluzioni sono più vicine di quello che ti aspetti. Da BEPS trovi tutto quello che ti serve, anche il tuo prossimo porta bici. BEPS, l'automoto accessorio. Scopri il negozio più vicino a te.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. La circolazione sta diminuendo, ma il traffico è ancora congestionato sulla 1 Milano-Napoli tra Capua e Caianello, con un chilometro di coda in diminuzione a causa di un incidente già risolto verso Roma. E nella stessa direzione, nel tratto toscano della 1, per la circolazione sostenuta tra Firenze Sud e Incisa occorre oltre mezz'ora. Per traffico sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano-Est si impiegano 30 minuti verso Brescia e ci sono code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In Liguria, per lavori sulla 7 Serravalle-Genova verso Genova, un chilometro di coda tra la diramazione Predosabettole, Vignole e Borbera e un chilometro anche tra Roncoscrivi e Busalla. E per un cantiere in direzione di Milano, sempre sulla 7, un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla. E sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare segnaliamo verso Pescara 2 chilometri di coda tra Roseto e Pescara Nord e lavori in galleria causano un chilometro tra Pedaso e Grottammare. Da Autostrade è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglie. La sala, il traffico sta diminuendo sulla nostra rete, ma nel tratto toscano della 1 Milano-Napoli la circolazione è ancora sostenuta tra Firenze Sud e Incise e occorre circa mezz'ora verso Roma. E per traffico sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est si impiegano 30 minuti verso Brescia e ci sono code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In Liguria per lavori sulla 7 Serra Valle Genova, verso Genova un chilometro di coda tra Roncoscrivi e Busalla. E per un cantiere in direzione di Milano un chilometro di coda tra Genova e Saneto e Busalla. Sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna-Taranto, in particolare segnaliamo verso Pescara un chilometro di coda tra Roseto e Pescara Nord e lavori in galleria causano un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare. Fate attenzione alla segnaletica e riducete la vostra velocità per la sicurezza di chi viaggia e di chi lavora in autostrada. Infine, sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo, code a partire dalla tangenziale est fino al grande raccordo anulare. Tutto, fate buon viaggio.

finestra, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

fino in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona? Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrare. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: Emilia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia da Delia. La Sala, il traffico sta diminuendo con rientri pendolari che si avviano alla conclusione, ma nel tratto toscano della 1 Milano-Napoli la circolazione è ancora sostenuta tra Firenze Sud e Incisa e occorrono 20 minuti, il doppio del normale, verso Roma, e lo stesso tempo di percorrenza lo ritroviamo sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia, e ci sono code a tratti tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In Liguria per lavori sulla 7 Serravalle-Genova verso Genova, un chilometro di coda tra la diramazione Predosa-Bettolo e Vignole-Borbera, e un chilometro anche tra Roncoscrivia e Busalla, e per un cantiere in direzione di Milano un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare segnaliamo verso Pescara un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e un chilometro in direzione di Ancona tra Pedaso e Fermo. E sul tratto urbano della 24 Roma-Teramo flussi intensi dalla tangenziale est a raccordo anulare. È tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi.

Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che amo.

0: RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Sali sul podio della protezione con Salvaterrazza. Protezione idrorepellente antinfiltrante consolidante per superfici sempre al top. Blocca le infiltrazioni fino a un millimetro. Scopri dove acquistarlo su filasolutions.com. Salvaterrazza, una performance da campioni.
2: Amore, è fatta.
3: Che cosa?
2: Ho trovato la nostra nuova auto. Tecnologia all'avanguardia, design unico, in pronta consegna e a un prezzo imbattibile.
3: Sì, vabbè, ma non esiste.
2: Ma certo che sì. Nuova Citroen C3, tua da 13.900 euro salvo oneri finanziari. Offerta valida solo su modelli in pronta consegna fino al 31 maggio 2026. Maggiori info, consumi e dimissioni su citroen.it.

0: it hurts. More vivid and worse, what I feel I deserve. Yeah, cause I'm so fucking fabulous.
1: Via Radio.
2: Buonasera da Autostrade per Italia, da Delia La Sala. Il traffico sta tornando gradualmente alla normalità, conclusi i rientri pendolari di fine giornata, ma nel tratto toscano della 1 Milano-Napoli rileviamo ancora code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia, tra Pero e Milano Est verso Brescia e tra Monza e Cormano in direzione di Torino. In Liguria per lavori sulla 7 Serravalle-Genova verso Genova, un chilometro di coda tra la diramazione Predosa-Bettole, Vignole e Borbera e un chilometro anche tra Roncoscrive e Busalla. E per un cantiere in direzione di Milano, un chilometro di coda tra Genova, Bolzaneto e Busalla. Sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare segnaliamo verso Pescara un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e un chilometro in direzione di Ancona tra Pedaso e Fermo. Inoltre un chilometro di coda tra il bivio della 25 Torano-Pescara e Pescara Sud verso Bari. E concludo con il traffico in tangenziale di Napoli tra Secondigliano e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi per altre notizie.

Castro e Valmontone si passa su una corsia verso Roma. Inoltre rileviamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud da Torrenova in ingresso al Grande Raccordo Anulare. Nel tratto toscano della 1 Milano-Napoli, code a tratti tra Firenze Sud e Incisa verso Roma e code a tratti anche sulla 4 Milano-Brescia tra Pero e Milano Est verso Brescia. E la circolazione è sostenuta anche sulla 8 Milano-Varese tra lo svincolo Lainata-Rese e Busto Arsizio in direzione di Varese. In Liguria per lavori sulla 7 Serra Valle Genova verso Genova un chilometro di coda tra la diramazione Predosa-Bettole, Vignole e Borbera e un chilometro tra Ronco-Scrivia e Busalla. E sono in corso interventi di ammodernamento anche sulla 14 Bologna-Taranto. In particolare registriamo verso Pescara un chilometro di coda tra Pedaso e Grotta a Mare e un chilometro in direzione di Ancona tra Pedaso e Fermo. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio, a più tardi.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia e da Delia La Sala. Si viaggia regolarmente su gran parte della rete con alcune eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per incidente tra Valsamoggia al bivio della 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna e 2 chilometri di coda per un altro incidente tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Inoltre rileviamo un chilometro di coda sulla diramazione Roma Sud per traffico da Torrenova in ingresso al grande raccordo anulare. In Lombardia la circolazione è sostenuta sulla 4 Milano-Brescia tra Viale Certosa e Milano Est verso Brescia. E sono in corso interventi di ammodernamento sulla 14 Bologna-Taranto e segnaliamo un chilometro di coda tra il bivio della 25 Torano-Pescara e Pescara Sud verso Bari. E riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna-Padova, chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. E a seguito della chiusura si è formato un chilometro di coda sulla 13 tra Bologna-Arcoveggio e Bologna Interporto, sempre in direzione di Padova. L'Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. A più tardi.

ascoltata in radio, la vedi in televisione, canale 36 e con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Terminati i rientri pendolari di fine giornata, la circolazione è tornata alla normalità su gran parte della rete, tranne due eccezioni. In particolare sulla 1 Milano-Napoli segnaliamo un chilometro di coda per incidente in cui sono coinvolte tre auto nelle corsie di sorpasso tra Valsamoggia e il bio della 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Rileviamo due chilometri di coda per un altro incidente, sempre sulla 1, da poco risolto, tra Colleferro e Valmontone verso Roma. Inoltre riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna-Padova, chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, e a seguito della chiusura si è formato un chilometro di coda sulla 13 tra Bologna Ercoveggio e Bologna Interporto, sempre in direzione di Padova. Ricordo che dalle 22 alle 6 chiuderà la 1 Milano-Napoli tra Incise e Firenze Sud per interventi nelle gallerie verso Firenze, e sarà chiusa anche la 14 Bologna-Taranto tra Imola e la diramazione per Ravenna per un cantiere di pavimentazione in direzione di Ancona. È tutto.

Bologna. Sulla 7 Sera Valle Genova ci sono code tra Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sessi Levante a causa di un incidente in direzione di Genova. Nella capitale code sul tratto urbano della 24 Roma Teramo gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Registriamo traffico anche in tangenziale di Napoli tra Doganella e Corso Malta in direzione di Pozzuoli. Inoltre segnalo che riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna Padova chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova e a seguito della chiusura si è formato un chilometro di coda sempre sulla 13 tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto ancora in direzione di Padova. Da Autostrade per Italia è tutto, guidate con prudenza e fate buon viaggio. Più tardi per altre notizie.

Cercavi me, non è vero. Bastavi te, davvero, per trovare le strade. Strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

l'idea di essere già vissuto con te. Non accettavo mai nessuno con me. Aggiungi colori a un mondo che sembra già assurdo con me. Ora sei sabba solo scudo, cos'è? Vorrei dirti se è un problema mi ci butterò sopra. Lo so che sei abituato a fare tutto da solo. Dai una mano anche quando ti sfruttano in fondo. Sai come perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

mostrato. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

0: Energia Radio.
1: Buonasera da Autostrade per Italia, da Deglie. La sala, il traffico è scorrevole sulla nostra rete, ma fa eccezione la 7 Serravalle Genova, dove un'auto che ha sbandato causa coda tra l'uscita a Bolzaneto e il bivio della 12 Genova Sesti Levante verso Genova. Inoltre segnalo che riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna-Padova, chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. E a seguito della chiusura si è formato sulla 13 un chilometro di coda.

0: tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, sempre in direzione di Padova. Nella capitale, traffico sul tratto urbano della 24 Roma Teramo, gestito dalla strada dei parchi tra Portonaccio e la tangenziale est verso il centro città. Ricordo che dalle 22 alle 6 chiuderà la 1 Milano-Napoli tra Incise e Firenze Sud per interventi nelle gallerie verso Firenze. E sarà chiusa anche la 14 Bologna-Taranto tra Imola e la diramazione per Ravenna per un cantiere di pavimentazione in direzione di Ancona. E ricordo, in prossimità di un cantiere, di prestare attenzione alla segnaletica e rispettare i limiti di velocità. È tutto, fate buon viaggio.
1: RTL 100.

di sorprese ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: Via Radio.
1: Buonasera da Autostrade per l'Italia, da Deglia la Sala, il traffico è scorrevole su tutta la nostra rete. Vi segnalo che riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna-Padova, chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, e a seguito della chiusura si è formato sulla 13 un chilometro di coda tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, sempre in direzione di Padova. Inoltre vi comunico che la 13 Bologna-Padova sarà chiusa per lavori anche verso Bologna dalle 22 alle 6 tra Villa Marzana, Rovigo Sud e Occhiobello, e ricordo che dalle 22 alle 6 chiuderà anche la 1 Milano-Napoli tra Incise e Firenze Sud per interventi nelle gallerie verso Firenze, e sarà chiusa anche la 14 Bologna-Taranto tra Imola e Ladria-Mazzone per Ravenna per un cantiere di pavimentazione in direzione di Ancona. E segnaliamo anche la chiusura della 16 Napoli-Canosa tra Candela e Cerignola Ovest dalle 22 alle 6 per un intervento alle barriere di sicurezza verso Canosa. L'autostrada è tutto, fate buon viaggio e guidate con prudenza. Più tardi per altre notizie.

0: Via Radio.
1: Buonasera ad Autostrade per l'Italia, da Delia La Sala. Il traffico è scorrevole e si viaggia regolarmente su tutta la nostra rete. Segnalo che riaprirà domani mattina alle 8 la 13 Bologna-Padova, chiusa per lavori tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova. E a seguito della chiusura si è formato sulla 13 un chilometro di coda tra Bologna Arcoveggio e Bologna Interporto, sempre in direzione di Padova. Inoltre vi comunico che la 13 Bologna-Padova sarà chiusa per lavori anche verso Bologna dalle 22 alle 6 tra Villa Marsana, Rovigo Sud e Occhiobello. E ricordo che dalle 22 alle 6 chiuderà anche la 1 Milano-Napoli tra Incise e Firenze Sud per interventi nelle gallerie verso Firenze, e sarà chiusa anche la 14 Bologna-Taranto tra Imola e la diramazione per Ravenna per un cantiere di pavimentazione in direzione

Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda. Non ho incontrato mai nessuna con la tua testa.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo?

0: Via Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, queste le chiusure notturne per lavori sulla 1 Milano-Napoli, il tratto tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Milano è chiuso fino alle 6, mentre sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Bologna e Interporto e Altedo verso Padova è chiuso fino alle ore 8 di domani mattina, e poi sulla 7 Milano-Genova il tratto tra il Bivio con la 10 e Genova-San Pierdene verso Genova è chiuso fino alle 6. È tutto, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

battaglia per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio. Se ci armate noi non partiamo, e come ha detto un imprenditore, l'Italia è il paese che ha

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne in atto per lavori sulla 1 Milano-Napoli, tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano, chiuso fino alle 6, e sulla 13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova, chiuso fino alle 8. Mentre sulla 14 Bologna-Taranto, la chiusura tra Andria e Canosa verso Bologna, programmata fino alle 6. È tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Emilia Radio.
1: Buona serata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure in atto per lavori notturni sulla 1 Milano-Napoli. È chiuso il tratto tra Incisa Reggello e Firenze Sud verso Milano fino alle 6, mentre sulla 7 Milano-Genova il tratto tra Bivio la 10, Genova Ventimiglia, Genova San Piero d'Arena verso Genova è chiuso fino alle 6, e poi sulla 14 Bologna-Taranto tra Andria e Canosa verso Bologna la chiusura è programmata fino alle 6. È tutto, buon viaggio.

Cercavi me, non è vero, bastavi te davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi. E poi resto a casa per ore, mentre fisso il televisore. Cerco il senso dentro le cose.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai forse, è perché non lo so dove sono.

Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita di

0: via radio.
1: Una nottata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare, vediamo alcune chiusure in atto per lavori. Partiamo dalla 13 Bologna-Padova, dove il tratto tra Villa Marzana e Occhiobello in direzione di Bologna è chiuso fino alle ore 6, mentre sulla 1 Milano-Napoli il tratto tra Incisa, Reggello e Firenze Sud verso Milano è chiuso anch'esso fino alle 6, e poi sulla 14 Bologna-Taranto anche il tratto tra Andria e Canosa verso Bologna è chiuso fino alla stessa ora. È tutto da Autostrade per l'Italia, buon viaggio.
0: RTL

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste alcune chiusure notturne per lavori. La 14 Bologna-Taranto, il tratto tra Andria e Canosa verso Bologna chiuso fino alle 6. La 7 Milano-Genova, il tratto tra Bivio con la 10, Genova-Ventimiglia e Genova-San Pier d'Arena verso Genova chiuso fino alle 6. Così come in 13 Bologna-Padova, il tratto tra Bologna-Interporto e Altedo verso Padova. È tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buona notata da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare sulla rete. Queste le eccezioni al momento che provengono tutte e due dalla 1 Milano-Napoli, infatti tra Capo e Santa Maria Capua Vetere verso Napoli abbiamo un chilometro di coda per un tamponamento tra due auto, mentre risalendo sulla 1 all'inizio proprio dell'autostrada tra quel punto e San Giuliano verso Bologna abbiamo una coda per lavori. È tutto, buon viaggio.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore, azione!

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni che riguardano la 1 Milano-Napoli, perché tra Capo e Santa Maria, Capo Vetere verso Napoli. Napoli, abbiamo 1 chilometro di coda per un tamponamento tra due auto e sempre in A1 risalendo tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Firenze. C'è invece una coda per lavori di ammodernamento. Per tutti i percorsi alternativi consultate il nostro sito autostrade.it. È tutto, buon viaggio.

RTL 102.5 è la più ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.

0: via radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, queste le uniche eccezioni al momento che riguardano la 1 Milano-Napoli, dove tra l'inizio la 1, quindi Piazzale Corbetto e San Giuliano in direzione di Bologna, c'è una coda per lavori, mentre sempre per lavori sulla 14 Bologna-Taranto è chiuso il tratto tra Andria e Canosa in direzione di Bologna fino alle 6. L'Autostrade per l'Italia è tutto, vi auguro quindi buon viaggio.

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete, l'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Piazzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Firenze c'è una coda per lavori di ammodernamento, mentre sulla 13 Bologna-Padova il tratto tra Bologna Interporto e Altedo verso Padova è chiuso sempre per lavori fino alle ore 8 di domani mattina. Da Autostrade per l'Italia quindi davvero tutto, vi auguro buon viaggio.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia, circolazione regolare su tutta la rete, questa è l'unica eccezione al momento e riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Pezzale Corvetto e San Giuliano in direzione di Firenze c'è una coda per lavori. Mi informo invece che ancora in A1 Milano-Napoli il tratto tra Incisa-Argello e Firenze Sud verso Milano è chiuso per lavori fino alle ore 6. È tutto, buon viaggio.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo i

0: ascoltata in radio. La vedi in televisione, canale 36. E con RTL 102.5 Play, in streaming e on demand, puoi riascoltare tutto quello che vuoi, quando vuoi. Scarica l'app.
1: Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

un'allucinazione se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi controllare. E allora

0: Via Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade per l'Italia. Circolazione regolare su tutta la rete. L'unica eccezione riguarda la 1 Milano-Napoli, dove tra Piazzale Corvetto e San Giuliano verso Bologna abbiamo una coda per lavori, mentre vi informo che ancora per lavori è chiuso il tratto sulla 7 Milano-Genova tra il bivio con la 12 e il bivio con la 10 in direzione di Genova, e questo fino alle ore 6. Autostrade per l'Italia, tutto buon via.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

Con la tecnologia dei veicoli commerciali Peugeot, il tuo lavoro inizia con una marcia in più. Con un infotainment avanzato, sistemi di assistenza alla guida e un vano di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, gamma veicoli commerciali Peugeot da 16.700 euro, IVA esclusa, in pronta consegna, qualunque sia il tuo usato. E in più, partner e expert 100% elettrici, al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su Peugeot.it.

0: Energia Radio.
1: Buonanotte da Luca Cacciatore di Autostrade. Per l'Italia circolazione regolare sulla rete, vi informo di alcune chiusure in atto per lavori di ammodernamento sulla A14 Bologna-Taranto. È chiuso il tratto tra Andria e Canosa verso Bologna fino alle 6, e poi anche sulla 16 Napoli-Canosa è chiuso il tratto tra Candela e Cerignola Ovest verso Canosa fino alla stessa ora. È tutto buon.